marima, marima sa, pa marima sa, da pa marima sa, mara da pa mara sa, marima sa, cha pa marima sa, cha da pa marima sa, sa mara sa da pa mara sa, marima sa sa, pa marima sa sa, da pa marima sa sa, mara da pa mara sa, marima sa, pa marima.